0: progetti del futuro e che cosa rispondono alla vostra ricerca?
1: Ecco, purtroppo questo non è uno dei temi diciamo più felici per quello che riguarda l'adolescenza, perché i ragazzi e le ragazze oggi hanno una visione del futuro molto incerta e preoccupante. È un fenomeno che abbiamo cominciato a registrare un po' di anni fa, ma che è in continuo peggioramento, diciamo. E la cosa è particolarmente grave perché l'adolescenza dovrebbe essere tradizionalmente l'età della fiducia, della speranza, sì, del spaccherò il mondo, e magari anche in modo un po' velleitario. Invece vedere questi adolescenti incupiti, tristi, preoccupati, certamente non è una cosa che ci incoraggia particolarmente.
2: Allora, Presidente Tucci, però c'è una cosa che devo dire a me ha colpito in positivo, immagino ovviamente anche lei. Io vorrei partire da qua: quasi l'80% degli adolescenti, questo lo diciamo perché in un momento in cui insomma ci sono diciamo l'Europa, il mondo intero non si sa dove stia andando, secondo me leggere questo dato degli adolescenti che sostiene che una società multiculturale, multietnica sia un'opportunità e un arricchimento e che quindi insomma sono, come dire, dei ragazzi che guardano avanti in una società, diciamo, dove sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali non devono diventare una barriera, mi pare un dato molto confortante.
1: Assolutamente, questo è uno proprio degli aspetti più felici che abbiamo incontrato nell'indagine. E tante volte gli adolescenti appaiono più saggi e più consapevoli di noi adulti. Quindi sono la società del futuro, e il fatto di non essere stati influenzati da questi messaggi, ahimè, discriminatori che sempre più arrivano da più parti, il fatto che questo non li abbia condizionati è certamente una speranza non soltanto per loro ma per il futuro di tutti. Aggiungo un'altra cosa, che per la prima volta è in crescita dopo tanti anni il dato per cui gli adolescenti ritengono che lo studio sia importante per costruirsi il proprio futuro. Anche qui, dove assistiamo ad una sorta di quasi demonizzazione della cultura, vedere che gli adolescenti non si lasciano condizionare ma hanno una visione molto più matura di tanti adulti, e anche questo è un aspetto molto confortante.
0: Ascolti Tucci, tra poco tocchiamo anche i temi internet e social e riprenderemo anche quel dato che il 45% unisex maschi e femmini vorrebbe diventare influencer. Ripartiamo da lì anche con una battuta. Tra poco, resti lì. Let me tell you.

0: Russell, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacche Notizie. Siamo con Maurizio Tucci, presidente di Laboratorio Adolescenza. Stiamo analizzando questi dati, che alcuni dei quali insomma sono preoccupanti, molti però ci confortano per il futuro. Veniamo adesso al tema, come dire, più dibattuto sicuramente degli ultimi tempi: internet e social. Presidente Tucci, diciamo che adesso i giovani, una volta, come emerge chiaramente da questo studio, i ragazzi, non tutti, ed io aggiungo per fortuna, volevano fare i calciatori, le veline, le ballerine. Adesso diciamo la professione di riferimento, perché se hai tanti followers sui social conti, se ne hai pochi no. Ecco, su questo bisognerebbe decisamente lavorare nelle scuole. Vogliono tutti diventare influencer, così?
1: Sì, sì, difatti è il metro con cui adesso si misurano proprio il numero dei follower. Tenga presente che loro sono sui social, su internet, veramente per tantissimo tempo al giorno, e purtroppo anche durante le ore della notte spesso, e quindi si misurano costantemente attraverso i follower, attraverso i like, attraverso i giudizi positivi che arrivano da questo mondo di internet. Ovviamente questo aspetto ha delle grosse criticità, perché tradurre dei like, tradurre dei mi piace in parametri per misurare se stessi e per condizionare la propria autostima è veramente molto critico, perché poi sappiamo come si può andare dalle stelle alle stalle in pochissimo tempo. Questo crea indubbiamente delle crisi molto forti negli adolescenti, che peraltro, va detto, soffrono molto di più che in passato di ansia, depressione, tristezza e quant'altro.
2: Ci sono anche tre dati preoccupanti sempre legati ai social. Allora, il 27% ha avuto esperienze con il gioco d'azzardo, un po' più i maschi rispetto alle femmine. Il 27%, sempre uno su tre, ha partecipato almeno ad una challenge, ne parliamo spesso qui nel corso del programma, e molti adolescenti scelgono i social per informarsi sulla salute. Questi sono dati non incoraggianti, tutti e tre, direi.
1: Sì, allora i primi due sono certamente poco incoraggianti, ma sono anche, specie il primo, una dimostrazione che i divieti e le barriere che vengono messi sono facilissimamente aggirabili dai ragazzi. Sì. Le challenge, sappiamo che ci sono tanti casi in cui si trasformano veramente in tragedia. Per quello che riguarda le informazioni legate alla salute, sui social ci sono anche tante informazioni corrette, questo va detto, non dobbiamo demonizzarle, ma è difficilissimo, specie per un ragazzo o una ragazza, distinguerle da quelle fake, da quelle che sono proprio veramente delle fanfaronate terribili. E quindi affidarsi a queste informazioni senza avere un altro punto di riferimento come il medico, perché abbiamo visto che dal medico ci vanno pochissimo, non ci vanno mai per avere un consulto generale, diventa un aspetto certamente molto critico.
0: Senta, Presidente Tucci, proprio in sintesi, perché qua naturalmente sono tanti i temi dibattuti, no? Gli argomenti di cui discutono anche i giovani, dall'omosessualità, per cui che crea ancora problemi nel dichiararlo, i femminicidi, tema assolutamente attualissimo. Insomma, ci rendiamo conto di quanto sia assolutamente importante la scuola e anche l'apporto della famiglia. Lei che ne pensa? Dice che anche noi, insomma, che ci occupiamo di informazione, sarebbe d'aiuto ai ragazzi leggere di più esempi positivi di coetanei, piuttosto che porre continuamente l'accento su fatti di cronaca dove leggiamo di ragazzi e adolescenti che si rendono protagonisti di fatti negativi. Che ne pensa?
1: Beh, certo, adesso ci sono anche parecchie testate che insistono anche sulle buone notizie rispetto alle notizie negative, alle notizie della cronaca nera, per cui certamente far vedere anche l'altra metà della medaglia, perché non dobbiamo nasconderci che ci sono tantissimi aspetti positivi, non dobbiamo, sarebbe certamente utile. Sappiamo che questo vale per gli adulti come per i ragazzi, che l'attrattiva della notizia critica è maggiore rispetto rispetto a quella della buona notizia. Però da giornalisti non ci si dovrebbe far scoraggiare, e bisognerebbe insistere anche sugli aspetti positivi e sugli aspetti virtuosi che riguardano i ragazzi in particolare.
2: La ringraziamo tantissimo, Maurizio Tucci, presidente di Laboratorio Adolescenza. Ancora complimenti per la bella ricerca. Diamo un'occhiata magari anche agli altri dati e magari fra qualche settimana ci risentiamo. Presto,
0: grazie.
2: Arrivederci.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Buon lavoro.

0: occidentali Scarma. Allora rimanete con noi perché tra poco negli spacca notizie arrivano anche le previsioni meteo. Ci sono buone notizie anche sul fronte meteo?
1: Sì, buone notizie. Io sto ammazzando zanzare nel frattempo. Fa anche questo parte delle previsioni del tempo. Un po' sì, l'umidità, le zanzare. Sì. Cosa che ti dico?
0: Va bene.
1: Eccoli qua. T'ammazza.
0: Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo per oggi. La perturbazione nord-atlantica si è spostata con le sue piogge, i venti sostenuti al sud, dunque si rinnova il rischio di intensi temporali, nubifragi e grandinate, ma solo nelle zone del sud Italia. Graduale invece miglioramento al nord, quindi situazione positiva per tutto il weekend e anche per domani. È previsto bel tempo su tutta l'Italia, quindi ancora un weekend bello. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: La bellissima voce di Sienna Spyro, Great Expectation, la musica di Radio Number One qui negli Spacca Notizie. Allora, poco fa è arrivato l'annuncio che il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, non avrebbe mai voluto leggere, è stato assegnato il premio Nobel per la pace 2026, che è andato alla giurista sudafricana di origine indiane Navi, detto in maniera più accorciata rispetto al suo nome, Pillai.
1: Lei è celebre per il suo contributo alla lotta all'apartheid, tra le altre persone ha difeso anche Nelson Mandela, a suo tempo ha difeso numerosi prigionieri politici. Ultimamente era salita alla ribalta delle cronache perché lei è stata anche presidente della commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, e insomma si era espressa in modo molto duro nei confronti di Israele, parlando appunto di genocidio nella striscia di Gaza. Non so se la notizia è, no dai scherziamo, notizia è il premio Nobel a lei o il mancato premio Nobel per la pace a Trump, che ancora ieri è ritornato, no, con la tiritera delle 8 guerre, no, risolte, e che insomma lui vuole il Nobel per la pace. Cosa dobbiamo dirgli a questo uomo?
0: Cioè, voglio dire, Trump è ritornato, ha detto che lui ha risolto 8 guerre e che nessun presidente degli Stati Uniti d'America, certo, era riuscito a fare tanto, e che il Nobel della pace lo avrebbe sicuramente meritato lui.
1: Ragazzi, gli è andata male anche questa volta qua, cosa facciamo? Ci riproviamo l'anno prossimo? Non lo so.
0: Ma non lo so, perché sai, qualcuno potrebbe dargli, magari come ha fatto Infantino, la Coppa del Mondo che gliel'ha portata, sai, nello studio, sì, Ovale, una sorta di contentino, non lo so, stavo cercando di capire se, perché queste dichiarazioni sono arrivate prima dell'assegnazione,
1: sì, ieri,
0: Nobel, esatto, per la pace, stavo cercando se erano uscite dichiarazioni invece subito dopo appunto questa notizia del nome.
1: Allora, c'erano tra l'altro formalmente 287 candidati in corsa quindi erano tanti alla fine, insomma, la scelta degli svedesi, dell'Accademia Svedese, insomma, è andato su questo profilo direi molto molto alto.
0: Decisamente. Allora, dunque, tra poco noi invece vi portiamo, l'avevamo promesso, no? Vi portiamo a Como. Sì, su diverbi lì condominiali, perché sono quelle cose di vita quotidiana che ci riguardano ovviamente tutti. Ne parliamo tra poco. C'è Mats Langer.

0: corsa, un ragazzo incontra una ragazza e poi parabam. Allora, sta per arrivare.
1: Cos'è parabam?
0: Vabbè, cioè, sai, parabam, cioè apre un po' a tutto,
2: sì,
0: no?
2: Con un po' di fantasia.
0: Quello che uno vuole, un po' di fantasia. Tra poco ce ne arriva una grande canzone, poi vi riportiamo a Como,
1: sì,
0: perché dunque, condominio, palazzo, c'è, cioè, sì, un albero che, sì, impedisce di vedere il panorama dalla casa, dalla sua casa sul lago, lei fa causa al condominio e sai come finisce?
2: Come finisce?
0: Ve lo diciamo tra poco.
2: Ok.
3: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Refill 1987, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Una curiosità che probabilmente molti non sanno, che nel video di questa canzone era presente questa gang americana di Los Angeles, dei Crips, una delle gang più conosciute di strada di Los Angeles. Ma Michael Jackson non fu l'unica volta che chiamò una gang vera per i suoi video, perché diciamo a Los Angeles c'era questo due gang rivali, no? Quella sì, dei Crips e quella dei Bloods. Quelli dei Bloods li chiamò per il video Beat It. Lui giustificò la cosa perché voleva ottenere l'effetto veramente realistico, insomma, delle gang di strada, e quindi ebbero, diciamo, per questi due video, potete immaginare, insomma, di canzoni che hanno fatto il giro del mondo di Michael Jackson, una popolarità stratosferica.
1: Pensa rapportato ai nostri tempi, uno che chiama un bel gruppo di Maranza per un video e poi ne chiama un altro per l'altro,
0: esatto,
1: video, vengono qui polemiche, casini, che cosa succederebbe?
0: Un casino,
1: un caos
0: però sai. Vabbè, però l'effetto era quello,
1: effetto verità. Andiamo a Como. Abbiamo già introdotto, insomma, questo argomento qui. Albero piantato nel giardino condominiale. L'albero cresce, ovviamente, perché gli alberi crescono, e ad un certo punto questa signora, proprietaria di questo appartamento, non riesce più ad avere il panorama, anche se non è l'unica ragione, però non riesce più ad avere il panorama che aveva in precedenza. Fa tutta una causa legale e alla fine ottiene l'abbattimento dell'albero. Io pensavo che fosse abbastanza impossibile arrivare ad un risultato del genere.
0: Guarda, a me dispiace, perché devo dirti la verità, io amo molto gli alberi, sì, e quindi ogni volta che sento la notizia di qualche albero abbattuto non sono felice. In ogni caso, lei aveva, una signora di Milano che aveva comprato questa casa in cui passa, nella quale passa, insomma, un po' di vacanze, al primo piano di questo condominio questo albero è diventato alto e quindi diciamo oscura un po' la visuale, e insomma lei in casa ha praticamente buio. Un albero, un acero alto 10 metri, scusate, che dunque dovrebbe essere abbattuto proprio oggi, 9 ottobre. E niente, gli altri, insomma, condomini erano assolutamente contrari all'abbattimento dell'albero, e quindi immagino che però non si possa fare assolutamente niente, anche perché questa battaglia tra lei e gli altri era iniziata nel 2014, quindi è andata avanti per parecchi anni,
1: sì,
0: no?
1: 12
0: anni.
1: Sì, quando l'avevano piantato lei aveva chiesto, insomma, che poi nel tempo, no, fosse controllato, non crescesse più tanto, ma alla fine l'albero ha fatto il suo dovere, è diventato alto 10 metri. Però è davvero
0: peccato.
1: Io soffro anch'io.
0: Sì, dai, peccato. Però vediamo, magari c'è stato un cambiamento all'ultimo minuto, dici? Adesso
1: no,
0: andiamo a controllare, ma vabbè, non credo, infatti, insomma, dopo 12 anni figurati se cambia idea. All'ultimo c'è Tommaso Paradiso.

0: Lady Gaga con Bruno Mars, Die With A Smile. Allora, rimanete con noi. Tra l'altro, insomma, ci sono anche un sacco di aggiornamenti sul maltempo sull'Italia, perché c'è stata una doppia tromba marina nel Trapanese con danni e feriti. Ho visto delle immagini allucinanti, come al solito. Temporali, allagamenti da Brindisi a Cremona. Quindi
1: bel tempo al nord, ma al sud, ragazzi, è complicata la situazione.
0: Sì, la situazione
1: in queste ore
0: è complicata. Mentre tra poco...
1: Tra poco andiamo a Torino, perché c'è questa notizia un po' particolare. Vi spiegheremo, o proveremo a spiegarvi, perché tanti film sono girati proprio a Torino. Che sa perché?
0: Sì, sì, di super registe.
1: Sì.
0: Tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 12, tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
5: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
6: Radio Number One Notizie.
7: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Caro carburanti, è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo tetto ai prezzi comunicato lo scorso 25 settembre. Doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala in Sicilia ha provocato diversi danni a edifici, automobili e coltivazioni nel Trapanese. Investita anche una scuola, mentre un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. Alcune persone sono rimaste ferite. Furto alcolico da 5 milioni di euro dalla sede di Cortone, in provincia di Arezzo, di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023, tra cui 10.000 di Solaia. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Furto alcolico da 5 milioni di euro dalla sede di Cortone, in provincia di Arezzo, di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Formula 1, Gran Premio di Singapore. Poco fa si è conclusa l'unica sessione di prove libere sulla pista di Marina Bay in vista dell'ultima sprint race del mondiale. A strappare il miglior tempo è stato Russell su Mercedes davanti alla Ferrari di Leclerc e alla McLaren di Norris. Settimo crono per Kimi Antonelli. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Questo è il nuovo singolo di Ligabue, qualcosa per te alle 12:06 minuti in diretta qui a Radio Number One con gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Io voglio ricordare, perché oggi è arrivata la notizia, no, della scomparsa di Federico l'Olandese Volante, la voce, devo dire, incredibile della radiofonia. Sai che io lui l'ho conosciuto quando sono arrivata a 105, e, la radio dove sono rimasta mezza vita, diciamo, e avevo queste voci, no, iconiche, già strafamose, insomma, che ho incontrato praticamente quando sono arrivata, insomma, giovane, e devo dire che, insomma, rimane una figura assolutamente piena di carisma. E stamattina, insomma, ha fatto il giro non solo dei
1: famoso ricordo, direi. Allora, che ne dici? Andiamo a Torino e cerchiamo di capire.
0: Andiamo a Torino.
1: Cerchiamo di capire. Vabbè, da capire

0: però sì.
1: No, no, capito, è un inno di guerra, di battaglia, perché inizia World Match, sì, volevo, sembravano i tamburi indiani di quando si va in battaglia. Vieni da zio, vieni.
0: Però ora ti ammoscerai subito, sai perché? Perché come detto ci facciamo del male da soli, tutti a quest'ora, colleghi ascoltatori sono alle prese col pranzo, noi diciamo che dobbiamo addirittura parlare di cibo oggi, cioè abbiamo scelto la grande sfida gastronomica dell'autunno per chiudere con gusto la settimana. E da una parte abbiamo la castagna, regina dei boschi, delle caldarroste, delle passeggiate autunnali. Dall'altra la zucca, versatile e coloratissima, capace di trasformare qualsiasi piatto in una ricetta di stagione. E attenzione, perché nel match di oggi non è che discutiamo solo di gusto, si discute di sagre, ricette della nonna, profumi, ricordi di infanzia. Però la domanda simbolo forse è questa: qual è il vostro simbolo gastronomico dell'autunno? Si può dire così?
1: Quindi, sì, sì, diciamo che riassumendo dovete scegliere tra castagne e zucche. Schieratevi o da una parte o dall'altra come simbolo in generale proprio dell'autunno. Io direi di schierarci, sono pronto. Dai,
2: all'angolo di sinistra, misterioso come il calzino che sparisce in lavatrice, romantico come uno scontrino fiscale, profondo come la tasca dei jeans finti, lo zio Francesco Nasti.
1: Il calzino, effettivamente. Vabbè, torniamo a noi. Le castagne, sì, per me sono l'autunno, che si può mangiare, ma hanno anche quel profumo del bosco. Sì, sì, voi aggressivi perché avete paura di perdere.
0: Dai, dai,
1: parte.
0: Vai, prosegui.
1: Profumo del bosco, delle sagre, il fuoco acceso, ma anche le passeggiate tra le foglie nei boschi, bello, a raccoglierle con i ricordi, magari con i nonni, con i genitori. E poi quando giri per le strade, quella profumanza di caldarrosta.
0: Mamma
1: dai,
0: mia.
1: È l'autunno, dai, che porta fino al Natale, sono le castagne. E non dico altro perché dal punto di vista alimentare, dal punto di vista di un certo livello, certe altre cose, ma lo diciamo dopo, con calma.
2: All'angolo di sinistra, puntuale come il furgone dei surgelati a luglio, prevedibile come il meteo di Pasquetta, simpatico quanto una barzelletta che non fa ridere.
0: Ci sono io, Andrea Brumbrum Ferrari. Allora, io sto dalla parte ovviamente della zucca. Scusami se entro così a gamba tesa, però già vedo un messaggio che vota per te, ma devo ancora schierarmi. Non ci voleva, secondo me non ci voleva. E quindi io sto dalla zucca perché se tu pensi che la castagna sia tradizione, secondo me invece la zucca rappresenta un universo gastronomico, perché non si può battere, non si può battere per diversi motivi, secondo me, perché da una parte abbiamo la versatilità, perché puoi fare antipasti, primi contorni, secondi vegetariani e perfino dessert. Non si batte per la sua consistenza perfetta, perché è cremosa se fai la vellutata, è morbida se la metti nel risotto o sulla pizza,
1: Andrea,
0: croccante, croccante anche la zucca, perché se fritta o cotta al forno. E poi se non esageri con le dosi, perché capisco, dopo la zucca va un attimo dosata, ti regala quel sapore delicatissimo, capito? Quindi, e poi per chiudere, se parliamo di simboli autunnali, secondo me proprio non c'è paragone, perché la coloratissima zucca arancione batte nettamente l'inetta castagna. 100.000 a 0.
1: Hai detto inetta castagna, giovani!

0: volevo dire turno, niente.
1: Quindi aspettiamo i vostri messaggi per schierarvi dall'una o dall'altra parte. Castagna contro zucca, non solo da un punto di vista gastronomico, proprio come punto di vista del simbolo dell'autunno. Ecco, 393 444 0444. Intanto Rihanna con Rude Boy.

0: Anna Oriri, come dicono in America, Real Boy su Radio Number One. Bella sfida oggi perché effettivamente l'autunno è esploso. Tra l'altro un bellissimo autunno, con queste temperature. Oggi bellissima giornata. E noi ci sfidiamo su una cosa semplice. Da una parte le castagne, dall'altra la zucca come simbolo dell'autunno.
1: Hai fatto bene a specificarlo, un sacco di messaggi oggi per questo match gastronomico e non solo, lo ribadiamo tutte le volte. Michela dice tutta la vita la castagna e scrive dalla Valle Camonica, quindi il voto è per lo zio. Poi messaggio vocale.
2: Non c'è storia, castagne tutta la vita, io ne mangerei a quintali, a quintali. Ciao ciao.
1: Speriamo nel prossimo.
3: Castagne, castagne, ecco. Castagne, volete mettere le castagne? Allora, le tagliatelle con la farina di castagna, le calderoste, le castagne bollite.
1: No, basta, meglio andare avanti, anche perché poi la parte gastronomica la facciamo dopo.
0: Marrò glacé, ce ne sono.
1: Leggi, Matteo.
0: Io sto con lo zio, le castagne fanno autunno, Matteo da Bergamo, e mamma, vai, ti stiamo sotterrando. Oh,
1: per fortuna Stefania dice la zucca tutta la vita. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a te, particolarmente a te. E poi
0: certo,
1: foto di una zucca con scritto sotto forever. Immagino che il voto sia per me. E poi andiamo avanti. Ferrari, anche la castagna puoi usarla dall'antipasto al dessert. Voto zio Nasti, sono Sabrina. Ho capito.
0: Ciao Sabri, grazie. Grazie. Nasti, zio Nasti for president oggi, e vabbè, Andrea, vabbè, abbiamo finito il match, grazie. Ci sentiamo lunedì.
1: No, vorrei ricordarti che tu parti sempre così forte, poi subisci una bella remontada. Speriamo che sia anche il caso di oggi. Andiamo avanti con la nostra musica. C'è Selena Gomez con In the Dark.

0: Selena Gomez in the Dark in questo bellissimo match. E attenzione. Ah, così.
1: Allora mi raccomando, picciotti, dovete votare. Dovete votare per il simbolo dell'autunno. Schieratevi o dalla parte della castagna o da quella della zucca, non ve lo ripeto. È una proposta che non potete rifiutare.
2: 393-444-0444. Cosa c'entra il padrino? Cosa c'entra?
3: One match. E tu, da che parte stai?
4: Ci siamo ragazzi, da venerdì 9 ottobre finalmente su Radio Number One torna il PN1 Plus con il sottoscritto Stefano Federici e con Michela Persico, che abbiamo in linea. Pronto? Michela? Michela! Ci vediamo venerdì, vero?
5: PN1 Plus,
6: il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
5: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
6: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Christmas.
1: Dito nella piaga, Miss Italia su Radio Number One, Andrea Ferrari, lo zio Francesco Nasti che se la ride, non ho capito bene perché.
2: No, il nel match... senso che mai artista fu più azzeccata al momento giusto.
1: Perché?
2: dito nella piaga.
1: Cosa? Prima hai qualche riferimento ai messaggi che stanno arrivando, forse?
2: Prego, no, ma agevola. Agevola.
1: Vediamo,
2: Andrea,
1: dai.
2: Agevola.
3: Ragazzi, ciao.
1: Ciao.
3: Io sono dalla parte delle castagne, no. Perché è vero che la zucca è buona, la puoi utilizzare in qualsiasi piatto, ma la usi tutto l'anno, mentre le castagne ci sono solo nel periodo autunnale. Sto da parte delle castagne.
1: No, ma io lo sto sentendo da tanti ascoltatori, no? Lo leggo, ma no, non è vero. Cioè la zucca Andrea, è proprio il simbolo dell'autunno.
2: Sei chef tu? No, io ma neanche, sì, se lo dicono loro
1: la zucca si mangia d'autunno. Poi c'è un messaggio che dice la zucca non mi è mai piaciuta, è il simbolo di Halloween, una festa che mi interessa meno di zero. Ma
2: non cioè, è... che qui c'è della cattiveria. No. Contro la zucca che non mi sento di condividere.
1: Bravo,
2: si fa così.
1: Infatti,
2: la zucca va rispettata adesso.
1: Infatti, anche perché è proprio. Io penso l'autunno, penso alla zucca. Non so come dire, le castagne
2: Andrea,
1: saranno pure buonissime. Però per averle sbucciate 20, praticamente è finito con un turno di
2: capito,
1: lavoro.
2: Io vado a dormire e penso a Dua Lipa, ognuno ha i suoi problemi.
1: Dai, andiamo avanti.
4: Ma no, autunno uguale castagne.
1: Ma perché?
4: Hai mai sentito dire dai, preparati che andiamo a raccogliere le zucche? No, di
2: infatti,
4: solito è dai, vabbè, che andiamo a raccogliere le castagne. Quindi per me, castagne.
1: Ma chi le ha mai raccolte?
2: Ma vieni, commettici, facciamo un gruppo domenica mattina, portiamo Andrea Brumlu Ferrari a far castagne su qualche monte, sceglietelo voi, perché questo ha bisogno di far ste gite, i ricci in mano coi guanti, con stai attento che ti pungi, li apriamo a casa.
1: Ma c'è qualcuno che ha capito il mio discorso della zucca versatile, poi che va bene per tutte le occasioni? Non so.
5: Ciao ragazzi, no, assolutamente zucca, solo per la sua versatilità.
1: Ah,
5: zucca.
1: Ecco.
5: Con la zucca puoi fare mille cose, i tortelli, i ravioli, le zuppe, puoi fare i ripieni, puoi fare le torte salate.
1: Sì.
5: Con la castagna, giusto due zuppe e le mangi come caldaroste. Zucca tutta la vita, non ti stufi mai perché cambi sempre piatto. Con la castagna ne mangi una volta, due,
1: no,
5: poi ti sei stufato.
1: Bravo!
2: No,
1: finalmente
2: no,
1: qualcuno,
2: scusa,
1: che ha capito.
2: No. No, aborro, caldarroste, castagne bollite, marron glacé, castagnaccio, farina di castagne, ripieni e primi piatti. No, dico, vabbè, allora, dai.
1: Ma la vera protagonista dei grandi piatti autunnali è la zucca. Mettiti il cuore in pace a prescindere da come andrà questa sfida. Credo abbastanza male, però almeno questo è quello che sto notando in questa prima mezz'oretta di...
2: Tu sai, per esempio, sì, Andrea, cosa magna Lenny Kravitz per quel fisico? Le castagne.

0: sfidona oggi: autunno uguale castagne oppure autunno uguale zucche? Signori della corte, è vero, questa è la sfida.
1: No, ma stavo ancora pensando a Lenny Kravitz che canta con il castagnaccio in bocca, no? Perché ancora la bocca piena di
0: castagne. Vabbè, tu sai che le castagne venivano usate anche dai legionari romani, è vero, perché erano uno degli alimenti più nutrienti, più facili da trovare, anche quando andavano a fare le campagne di conquista. Vabbè ragazzi, lasciamo perdere queste nozioni anche storiche, è vero, è vero.
1: No, adesso tocca a me però, sei pronto? Vai. Sai come si chiama questo momento?
0: Momento a tradimento.
1: Un momento a tradimento, esatto. E quindi in botta risposta rapido, uno contro l'altro, per capire un po' meglio il discorso, per approfondirlo. Zucca contro castagna. Parto io. Andiamo con i piatti, visto che ne abbiamo citati un sacco. Andiamo avanti con i piatti, perché sono sicuro di avere la meglio. Il purè di zucca, molto buono.
0: Vabbè, allora io ti posso parlare delle farina di castagne.
1: Beh, ma a proposito di farina, il pane alla zucca, che gli vogliamo di?
0: No, dico, allora vuoi mettermi con il marron glacé?
1: No. La zucca con la polenta, con i funghi, con la pancetta, tanta
0: allora
1: roba.
0: Castagnaccio.
1: Qualcuno l'ha detto anche tra coloro che sono all'ascolto, la pizza. La delicatezza della pizza con su un po' di crema di zucca, poi ci aggiungo magari i finferli, la scamorza, ci aggiungo la salsiccia.
0: Sì. No, è buono, però io mi gioco il mio, caldarroste, imbattibili.
1: No, caldarroste quelle per strada? Quelle che ci metti 6 anni a sbucciarle, poi dopo un minuto hai finito di mangiarle, non sai...
0: E quello, lo sfizio.
1: Poi andiamo avanti con il risottino, cioè vuoi mettere il risotto alla zucca, classicone.
0: Beh, perché con le castagne puoi fare un sacco di primi piatti.
1: Dimmi uno, dai, c'hai il coraggio.
0: Risotto con le castagne.
1: Perché io ho detto risotto alla zucca, mo mi dice risotto con le...
0: Contrappongo, io che faccio? Contrappongo, prego.
1: E io vado con un altro grande classico, tra l'altro della cucina, non lontano da casa mia, perché andiamo sul Mantovano, i tortelli alla zucca, i ravioli con la zucca.
0: Allora tortelli ripieni di castagne. Mamma mia, difficile oggi con te.
1: Passiamo a un dessert, proprio per chiudere, no? Si dice dulcis in fundo. La torta di zucca e cannella, buona questa.
0: Io me lo sono già giocato, ma Il marron glacé, oui.
1: Mais tu sais le français très bien, tu connais le français, tu parles français.
0: Je parle français comme l'italien, mon ami, alors enfants de la patrie, et nous allons manger.
1: Ma che staccafonata. No, allora amici all'ascolto, avete valutato, avete soppesato, è il momento di schierarvi ancora una volta, poi tra poco tra l'altro si gioca, momento speciale, intanto Cesare Cremonini con l'ultimo singolo Paparazzi.

0: parli più.
1: Paparazzi, Cesare Cremonini su Radio Number One. Mettiamo un attimo il match in pausa perché ora si gioca.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
3: Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di Willy Peyote di martedì 20 ottobre al Fabric di Milano. Manda adesso un WhatsApp al numero 393-4440-444 con la risposta esatta alla domanda ed il tuo nome. Prego Andrea con la domanda.
1: Willy Peyote ha scelto Willy un po' perché riconduce al suo vero nome che è Guglielmo, un po' perché riprende il personaggio dei cartoni Willy il Coyote. Come si chiama, è facile questa, l'antagonista del famoso cartone dei Looney Tunes? Abbiamo la prima opzione è Beep, la seconda è Beep Beep, la terza è Speedy Gonzales, la quarta Dolly. Mi raccomando, dovete proprio scrivere la risposta completa. Ripeto le opzioni: Beep, Beep Beep, Speedy Gonzales e Dolly. 393-444-0444.
2: One match. E tu, da che parte stai?
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
10: La piadineria.
8: La più buona perché mia.
11: Che nome dai ad un sogno?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Number One. Abbiamo giocato poco fa, il più veloce di tutti a rispondere correttamente si è aggiudicato i biglietti per Willy Peyote a Milano. Alessandro, ciao!
2: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti.
3: Ciao Alessandro, ciao!
1: Congratulazioni. Grazie. Perché appunto anche fuori onda dicevamo che non era facilissimo scriverlo anche correttamente, era un po' trabocchetto questa domanda che vado quindi a riepilogare per confermare e ufficializzare il tutto. Willy Peyote si chiama Willy Peyote perché Willy Guglielmo e Coyote dal cartone Willy il Coyote. Chi è l'antagonista di Willy il Coyote? Le opzioni erano Beep, Beep Beep, Speedy Gonzales e Dolly, e Alessandro ha risposto
2: Beep Beep.
1: Giusto,
3: bravissimo, bravissimo. Tanto scritto,
2: non lo so, dipende un po'.
1: Ah, beh,
3: è vero, anche. È vero. In alcune versioni lo chiamano anche così. Però molto bravo perché hai scritto per esteso Beep con la E di Empoli. Beep, beep.
1: Forse il correttore ha aiutato, no?
2: È stato un caso, lo stavo confermando prima, però assolutamente. Un pizzico di fortuna ci vuole.
1: Sì, sì, ci vuole anche quello, assolutamente. Allora, per te due biglietti per il concerto di Willy Peyote martedì 20 ottobre al Fabric di Milano. Con chi andrai? Lo sai già?
2: Molto probabilmente con la donna, anche lei è molto affezionata, diciamo, a Willy, e di conseguenza penso che sarà contentissima.
1: Sarà sicuramente un bellissimo concerto. Ultimissima cosa al volo: castagne o zucca per te?
2: Zucca.
1: Oh, finalmente un voto anche
3: Galliani,
1: per me.
3: Galliani, no!
1: Grazie.
3: Va bene, va bene.
1: Grazie.
2: Non aver deluso nessuno, però tu.
1: Grazie ad Alessandro da Milano per aver partecipato e complimenti, perché poi, ripeto, sarà un fantastico concerto. Grazie mille, alla prossima.
2: Grazie a voi, ragazzi.
3: Ciao.
1: Buona giornata, buon weekend, grazie a te, ciao. E ora andiamo avanti con la nostra musica, c'è All Night Long, Kunks.

0: con All Night Long a chiudere in bellezza questo One Match. E devo dire che match, intanto ringraziamo.
1: Pensavo che qualcos'altro.
0: Che che match, che One Match. Abbiamo chiuso bene questa settimana. Non tanto per il risultato, non mi permetterei mai, ma per il numero di messaggi. Siete stati veramente in tantissimi, quindi vi ringraziamo per la partecipazione e ringrazio anche Andrea per aver partecipato.
1: Ma dai, ma per cosa? No, ma questo è vero, però tantissimi messaggi oggi, veramente qualcosa di straordinario. Abbiamo tempo anche per un altro al volo. Zucca, per esempio, buonissima, sempre tutto l'anno. Patrizia da Pavia. Poi
0: altri messaggi a caso che dicono zucca? No, perché dai.
2: Buongiorno.
0: Sì, sì.
2: Niente, io oggi per il match sono dalla parte di zio Nasti.
1: No!
2: Perché quando si va a raccogliere le castagne, soprattutto al bosco, il bello è che si possono raccogliere anche i funghi.
0: Giusto!
2: Quindi, voto per le castagne, insomma.
1: Ciao. Ho capito.
0: Questo è proprio il caso di dire due piccioni con una fava.
1: Lo stavo per dire io.
0: Ma noi ti dobbiamo portare. Allora facciamo un gruppone. Portiamo Andrea Brumbrum Ferrari a raccogliere le castagne.
1: No.
0: Poi ce lo dimentichiamo nel bosco. Che cazzo ce ne frega.
1: Dai, zio, andiamo avanti.
0: Così, poi posso...
1: Dobbiamo concludere. C'è un vincitore. Purtroppo.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Ha vinto l'amante delle castagne, il buon Francesco lo zio Nasti.
0: Evviva la castagna, evviva la castagna. Ma comunque io nel ringraziare Andrea Brumbrum Ferrari per questa settimana dico in onore del vero che anche la zucca ha il suo perché. Dai, che la zucca è un bellissimo simbolo dell'autunno.
1: Grazie per questa sportività, anch'io devo dire che la castagna non ha il suo perché, quindi secondo me proprio non avrebbe avuto senso.
0: Grazie, Andrea.
1: No, infatti.
0: Perdiamo nei boschi, noi lo portiamo, poi facciamo come sei film, quelli dark, quelli un pochettino tipo, che ne so, un film, ti perdiamo nel bosco, tu vieni con noi nel bosco, noi ti lasciamo lì, Stranger Things.
1: Non posso perché ho degli impegni istituzionali importanti, venire in onda su Radio Number One e dare anche il di nuovo benvenuto, il bentornato si dice, il bentornato, vabbè, c'è Stefano Federici che è sempre lui, lo stesso, eccetera,
0: sì,
1: sempre
0: frega,
1: lui.
0: Vai.
1: C'è Michela Persico, signori!
4: Eccomi qui, ciao, quanto vi ero mancata tantissimo, grazie, lo so, anche voi.
1: Tantissimo, tantissimo, bene, ha già chiosato in un attimo tutti i convenevoli.
5: E
1: ecco.
5: Non è sola perché ha portato anche le castagne.
4: Già, quelle sono buonissime, non so se a voi piacciono.
0: Ci piacciono.
1: Allora,
0: non so se ci piace più la Persi con le castagne.
6: Libidine.
1: Altrimenti. Va bene, allora.
0: Andrea, io do appuntamento a domenica sera dalle 18 alle 21 per l'ultima parte del Weekend Number One con lo zio Nasti.
1: One Match torna lunedì dalle 13 e ora diamo appuntamento, come detto, a Stefano Federici, Michela Persico, perché il pomeriggio Number One il venerdì torna Plus.
5: Grazie per aver castagnato, Brum Brum.
1: Sì, grazie a voi. Ciao.
0: Weekend, ciao.
1: Ciao a tutti.
7: One Match. E tu, da che parte stai?
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, buon venerdì, dottoressa Persico, che bello rivederla, glielo devo chiedere, che ore sono di lì?
1: Di qui sono le 14 in punto, caro.
0: Bravissima, bella, preparata e soprattutto sincera.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.
5: Radio Number One Notizie.
6: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita, della madre Antonella di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella, in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. Caro carburanti, è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo tetto ai prezzi comunicato lo scorso 25 settembre. Doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala, in Sicilia, ha provocato diversi danni a edifici, automobili e coltivazioni nel Trapanese. Investita anche una scuola, mentre un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. Alcune persone sono rimaste ferite. Annuncio shock del Pentagono, la fucilazione di Nidal Malik Hazan, autore della strage di Fort Hood del 2009, nella quale morirono 13 persone, sarà trasmessa a dicembre in diretta streaming, in modo che la gente possa assistere. Sarebbe la prima esecuzione pubblica negli Stati Uniti da 90 anni a questa parte. Furto alcolico da 5 milioni di euro dalla sede di Cortone, in provincia di Arezzo, di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023, tra cui 10.000 di Solaia. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. La Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari, oltre a 19 misure cautelari, in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui disordini avvenuti durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna del 31 gennaio scorso nel capoluogo piemontese. In pista, ma in Indonesia, anche la MotoGP, si sono concluse le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2. Miglior tempo per lo spagnolo Fernandez. Alle sue spalle le Aprilia ufficiali di Bezzecchi e Martin. Formula 1, Gran Premio di Singapore. Si è conclusa l'unica sessione di prove libere sulla pista di Marina Bay in vista dell'ultima sprint race del mondiale. A strappare il miglior tempo è stato Russell su Mercedes davanti alla Ferrari di Leclerc e alla McLaren di Norris. Settimo crono per Kimi Antonelli. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
8: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
7: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
9: Signora, pronto?
10: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
7: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
11: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Signori, c'è la sigla!

0: con Stefano Federici e Michela Persico.
1: Buon pomeriggio e benvenuti nel venerdì Plus di Radio Number One. Quanto mi è mancata Michela Persico e quanto mi è mancata questa sigla.
2: No, ma non puoi capire che bello risentire questa sigla. Ciao Stefano.
1: Michela Persico, dottoressa bella, unica, inimitabile. Noi, come sta?
2: Anche i tuoi complimenti mi erano mancati. Sto benissimo, oggi ancora meglio, perché veramente, guarda, sentire questa sigla, il calore di tutti voi, rivederti, mi era veramente mancato e quindi sono davvero felice.
1: Io dal 23 o 24 maggio ho contato i giorni, cioè venerdì 9 ottobre, quasi sei mesi dopo.
2: Cioè, perché speravi che tornassi o dicevi arriverà quel giorno?
1: Non vedevo l'ora, ti chiamavo, richiamavo, tu in mille, giustamente, pianeti diversi rispetto al nostro, ogni tanto avevi il cellulare, rispondi, no, ste, arrivo, giuro, finisco quei 400 impegni.
2: Mi sono voluta far desiderare.
1: Lo so. Come stai? Tutto bene? Ti vedo splendida come sempre.
2: Sì, sto molto bene, l'estate è andata bene, ma abbiamo cominciato già a lavorare, non qui in radio, ma da oggi siamo qua insieme e andremo avanti per tutta la stagione.
1: Posso dirti che ti vedo molto meglio oggi rispetto che a maggio?
2: Davvero?
1: Sì, ancora più luccicante.
2: E allora saremo scoppiettanti in questo PN1 Plus.
1: Scoppiamo insieme, partiamo!
0: Su Radio Number One, c'è il PN1 Plus! Pomeriggio Number One Plus!
1: Te lo ricordi ancora il numero magico per inviare i messaggi? 39

singolo col quale ha fatto scopa ai Grammy Awards del 2000, perché vinse nella categoria miglior interpretazione vocale country femminile. Nella stessa categoria vinse anche l'anno precedente con You're Still the One. L'abbiamo ritrovata qui in Number One Classics. Adesso andiamo in Germania perché ci sono i Propaganda. Molto.

0: anche Alicia Bridge con I Love the Nightlife dal 1978 nel nostro viaggio nella musica più bella degli anni 70, 80 e 90 con Chiara Papanicolaou. Non finisce mica qui, quindi rimanete perché abbiamo ancora un sacco di canzoni da ascoltare insieme.
1: Number One Classics.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics
5: 1964.

Radio Number One è dove vivi tu. Number One.

con questa Such a Shame del 1984, un testo ispirato al romanzo L'uomo dei dadi, che era uno dei libri preferiti di Hollis, proprio dei Tok Tok. Sarà per questo che la celebre copertina dell'album, l'album si intitolava It's My Life, raffigurava uno scorpione su due dadi. Li abbiamo trovati qui in Number One Classics con questa Such a Shame, per l'appunto. Si prosegue adesso, siamo nel 78 con Patrick Hernandez, Born to be Alive.

Le TLC con questa Waterfalls, siamo nel 1994, le possiamo associare in qualche modo alle Destiny's Child? Erano due gruppi, tra l'altro due tri in entrambi i casi, competenti, per non dire in competizione proprio, negli anni 90 si sono sciolti entrambi, poi le TLC hanno vissuto un momento molto drammatico a seguito della morte di Left Eye, stavano producendo proprio l'album Supernova, decisero comunque di concluderlo nonostante la morte della loro amica, compagna, interprete, si sono poi sciolte, si sono poi ritrovate nel 2015 pubblicando un nuovo album, però se vogliamo vedere anche la storia delle Destiny's Child, nulla di drammatico in questo senso, però sicuramente poi è stata Beyoncé quella che ha proseguito con una carriera pazzesca che ben conosciamo. Siamo nel 1986 adesso con Number One Classics, Blow Monkeys con Digging Your Sin.

0: dal 1986, questa Digging Your Sin l'abbiamo trovata in questo venerdì sera su Radio Number One, il viaggio nella musica più bella degli anni 70, 80 e 90. Proseguiamo ancora un po' insieme, quindi restate qui.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

Sly and Family Stone con Family Affair. L'abbiamo ritrovata in Number One Classics in questo venerdì sera, un pezzo del 1971. Il nostro viaggio adesso ci porta a fare un salto in avanti di 13 anni, andare nel 1984 quando incontriamo Bronski Beat con Small Town Boy, una canzone che parla di un ragazzo gay che affronta l'omofobia, la solitudine e l'incomprensione della famiglia. Penso tre condizioni note a tutti i ragazzi gay o omosessuali che vivevano la loro condizione con grande sofferenza negli anni 80, ma mica solo negli anni 80, anche 90, anche 2000, ci sono voluti veramente tanti tanti anni affinché potessero esprimersi in maniera libera, come è giusto che sia, così come accade ormai nei nostri giorni e ormai anche da un po' di anni, per fortuna. Li ritroviamo quindi qua con Small Town Boy, Number One Classics.

Blessed Union of Souls con I Believe. Siamo nel 1995, siamo anche quasi alla fine di questo viaggio del venerdì sera nella musica più bella degli anni 70, 80 e 90 di Number One Classics. Ma prima di salutarci, c'è ancora un pezzo da ascoltare di Shalamar, The Second Time Around.

0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questa settimana di Number One Classics, e il viaggio adesso fa una breve pausa, ma brevissima, perché poi ci ritroviamo lunedì sera alle 22 con una nuova puntata, una nuova settimana di grande musica da vivere insieme. Io sono Chiara Papanicolaou, vi auguro una buona serata e uno splendido fine settimana. Ciao a tutti.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.